piacere atmosfera allucinante. Mi raggiungere che ti tregante. Un tatuaggio sulle chizane c'hai menanti. Lucchi di a funzionare, un breve schnitzel metatone.